0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Io non piango mai per te, non farò niente di sì.

Prendete le medie, vieni. Siamo solo noi. Allora, Mattia, presto, che ci svegliamo con i bagni di testa. Siamo solo noi. Che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. No, la prossima volta. Ogni volta che viene giorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra più vicino, ogni volta che mi vado intorno.

ogni volta che non c'è, proprio quando la stavo cercando.

ogni volta che ogni volta che non sono stato, mi dimenticavo, sono sempre stato io qui. Ogni volta che non c'entro, ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango con la testa tra le mani e rimango

grigiastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Borgo, simbolo del terremoto, Arquata ritrova la sua casa. Così guardiamo al futuro. A 10 anni dal sisma, ecco il nuovo municipio. Il ministro Piantedosi presente all'inaugurazione dice la ricostruzione sia trasparente e impermeabile a ogni tipo di infiltrazione criminale. Sfollati da 10 anni, oltre 5.300 famiglie aspettano di tornare. Solo nel maceratese 3.770, più di 1.000 nel piceno. Vanno potenziati i servizi e interventi economici e sociali. I nodi dell'economia, una rete per i servizi, Confindustria Unica si apre uno spiraglio, accordo tra le 5 aziende territoriali per marketing e selezione del personale, siamo i primi in Italia. La prima linea della sanità, il virologo, torneranno le mascherine, non c'è rischio di pandemia. Il professor Menzo dell'Università Politecnica delle Marche dice l'antivirus non ha grande capacità di diffondersi, ma non va sottovalutato, ci stiamo attrezzando, a giorni potremmo fare le diagnosi. Il seminario San Giacomo, fruibile tutto l'anno, così si rilancia. Tra le proposte di Unicam, accoglienza, sentieri e attività ludico-sportive, un rifugio con aule didattiche e residenze esperienziali per attivare il flusso di visitatori. L'emergenza d'Ascoli, più telecamere e altri vigili urbani, la ricetta per arginare le violenze, il doppio binario che vorrebbe percorrere l'Arengo è questo, convocato per oggi il Comitato per la Sicurezza. Spinetoli approva la variante al piano regolatore, l'obiettivo è arrivare a 10.000 abitanti, accolte 110 osservazioni su 120, previsti parchi comunali e nuove sedi per i servizi ai cittadini. San Benedetto verso le elezioni, Bonelli in sostegno a Fede, il vostro voto conta tantissimo anche a livello nazionale, il leader di Alleanza Verdi Sinistra all'ex Cinema delle Palme dice diamo un messaggio al governo, il candidato del campo largo chiosa noi non abbiamo le cene pagate dai costruttori ascolani. L'economia, la ZES tra semplificazione e fondi, così fare impresa è più agevole, imprenditori e politici a confronto, il sottosegretario Durigon dice diamo risposte al territorio. La polemica contributi allo sport, Massi attacca Campanelli, gli impianti nel degrado mentre l'ex assessora dava finanziamenti mirati, il caso di una società privilegiata è stato reso noto da Bertocci, si è confermato, è grave. Furto a San Benedetto arriva il lieto fine, i ladri si pentono, spedite al comune le cinte della Carrà. Erano state rubate durante la mostra Rumore alla Palazzina Azzurra, gli organizzatori dicono erano oggetti importanti, siamo commossi. I riconoscimenti, bandiere blu, Cellamplain, sventoleranno 3 vessilli. San Benedetto, Grotta a Mare e Copra Marittima si riconfermano come litorali puliti e ricchi di servizi. La subcommissaria Gargiulo dice la riviera meta di riferimento sa coniugare bene bellezze naturali e qualità. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie C, Ascoli, la corsa promozione inizia dalla sfida col Potenza, domenica sera l'andata, il 20 maggio il match di ritorno, il DS Patti dice ora un mini campionato. Il punto, 4 sfide e 1.000 sorprese, non ci sono risultati scontati, il Brescia pesca l'incognita a Casarano, per il Catania l'ostico Lecco, Salernitana-Ravenna è il big match. In caso di pareggio, dopo 2 confronti, dei quarti di finale passa la testa di serie. Nella Final Four saranno previsti tempi supplementari e calci di rigore. Samb si attende l'intesa con Mussi, possibile un rinnovo fino al 2028 per il DS che poi inizierà a costruire la nuova rosa. Il tecnico Boscaglia creerà un canale di collaborazione anche col settore giovanile. Ci sono da valutare le posizioni dei 26 calciatori ancora sotto contratto. Serie D Atletico Ascoli, saluti e rompete le dighe. Si è chiusa l'annata del club bianconero con tante soddisfazioni. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Si è conclusa la visita del presidente americano Trump in Cina. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump, più moderati i toni del presidente cinese, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma si rischia il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, e concorda con sul fatto che gli Ayatollah non potranno mai dotarsi di armi nucleari e che lo stretto di Hormuz vada riaperto. Restano ancora da chiarire le cause della tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. Fra le ipotesi, le condizioni meteo sfavorevoli nel sito di immersione. La Farnesina fa sapere che oggi iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime ci sono anche 3 minori. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto. La difesa aerea russa intanto fa sapere di aver distrutto 355 droni ucraini durante la notte lanciati su diverse zone della Russia. Siate artigiani di pace, così Papa Leone, che ieri ha visitato l'Università La Sapienza di Roma, prima volta di un pontefice dopo che a Papa Benedetto fu impedito di parlare nell'Ateneo. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, ammonisce Leone. Ascoltiamolo.
2: Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma. La vostra università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e al contempo per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra. Ad esempio, apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza.
1: Da domani, 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo e sarà obbligatoria dal 16 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto. We'll be right back.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Borgo, simbolo del terremoto, Arquata ritrova la sua casa. Così guardiamo al futuro. A 10 anni dal sisma, ecco il nuovo municipio. Il ministro Piantedosi presente all'inaugurazione dice la ricostruzione sia trasparente e impermeabile a ogni tipo di infiltrazione criminale. Sfollati da 10 anni, oltre 5.300 famiglie aspettano di tornare. Solo nel maceratese 3.770, più di 1.000 nel piceno. Vanno potenziati i servizi e interventi economici e sociali. I nodi dell'economia, una rete per i servizi. Confindustria unica, si apre uno spiraglio, accordo tra le 5 aziende territoriali per marketing e selezione del personale. Siamo i primi in Italia. La prima linea della sanità, il virologo, torneranno le mascherine, non c'è rischio di pandemia. Il professor Menzo dell'Università Politecnica delle Marche dice l'antivirus non ha grande capacità di diffondersi, ma non va sottovalutato, ci stiamo attrezzando, a giorni potremmo fare le diagnosi. Il seminario San Giacomo, fruibile tutto l'anno, così si rilancia. Tra le proposte di Unicam, accoglienza, sentieri e attività ludico-sportive, un rifugio con aule didattiche e residenze esperienziali per attivare il flusso di visitatori. L'emergenza d'Ascoli, più telecamere e altri vigili urbani, la ricetta per arginare le violenze. Il doppio binario che vorrebbe percorrere l'Arengo è questo, convocato per oggi il Comitato per la Sicurezza. Spinetoli approva la variante al piano regolatore. L'obiettivo è arrivare a 10.000 abitanti, accolte 110 osservazioni su 120, previsti parchi comunali e nuove sedi per i servizi ai cittadini. San Benedetto verso le elezioni. Bonelli in sostegno a Fede. Il vostro voto conta tantissimo anche a livello nazionale. Il leader di Alleanza Verdi Sinistra all'ex Cinema delle Palme dice: diamo un messaggio al governo. Il candidato del campo largo chiosa: noi non abbiamo le cene pagate dai costruttori ascolani. L'economia, la ZES tra semplificazione e fondi, così fare impresa è più agevole. Imprenditori e politici a confronto. Il sottosegretario Durigon dice: diamo risposte al territorio. La polemica contributi allo sport, Massi attacca Campanelli. Gli impianti nel degrado, mentre l'ex assessora dava finanziamenti mirati. Il caso di una società privilegiata è stato reso noto da Bertocci, si è confermato, è grave. Furto a San Benedetto, arriva il lieto fine, i ladri si pentono, spedite al comune le cinte della Carrà. Erano state rubate durante la mostra Rumore alla Palazzina Azzurra. Gli organizzatori dicono erano oggetti importanti, siamo commossi. I riconoscimenti, bandiere blu, Champlain, sventoleranno 3 vessilli. San Benedetto, Grotta a Mare e Copra Marittima si riconfermano come litorali puliti e ricchi di servizi. La subcommissaria Gargiulo dice la riviera a meta di riferimento sa coniugare bene bellezze naturali e qualità. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie C, Ascoli, la corsa promozione inizia dalla sfida col Potenza, domenica sera l'andata, il 20 maggio il match di ritorno. Il DS Patti dice ora un mini campionato. Il punto, 4 sfide e 1.000 sorprese, non ci sono risultati scontati. Il Brescia pesca l'incognita a Casarano, per il Catania l'ostico Lecco. Salernitana Ravenna è il big match. In caso di pareggio dopo 2 confronti dei quarti di finale passa la testa di serie. Nella Final Four saranno previsti tempi supplementari e calci di rigore. Samb si attende l'intesa con Mussi, possibile un rinnovo fino al 2028 per il DS, che poi inizierà a costruire la nuova rosa. Il tecnico Boscaglia creerà un canale di collaborazione anche col settore giovanile. Ci sono da valutare le posizioni dei 26 calciatori ancora sotto contratto. Serie D Atletico Ascoli, saluti e rompete le dighe. Si è chiusa l'annata del club bianconero con tante soddisfazioni. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.
0: Questa è Radio Ascoli.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti in Cina, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto Trump. Anche Xi, secondo quanto riporta l'agenzia cinese Xinhua, parla di importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili e di aver condiviso l'importanza di un rapporto costruttivo basato sulla stabilità strategica. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sulla questione iraniana e non darà mai a Teheran le armi ed è d'accordo sul fatto che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. In Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte fra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev. Fra le numerose vittime anche 3 minori. Le autorità di Kiev hanno proclamato 3 giorni una giornata di lutto. Le autorità russe fanno sapere che 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Al via ieri il Salone del Libro.
2: Il motto di questa presenza è connessioni, raccontare il presente mettendo insieme appunto varie forze, varie possibilità e vari approcci che finalmente riescono a riunire in una singola manifestazione varie espressioni del mondo cattolico. C'è appunto l'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, l'UELCI, e ci sono anche numerosissime iniziative che vanno veramente a toccare gli ambiti più eterogenei e più diversi. Sì, e che si potrà parlare di un padre della Chiesa come Basilio di Cesarea, si potrà occupare dei problemi di Haiti, ci si tornerà con il pensiero a Lampedusa e si parlerà soprattutto in quest'anno di San Francesco con alcuni eventi dove sarà presente il Cardinale Zuppi e dove anche la nostra rete in persona e la nostra redazione avrà un ruolo molto importante, perché Vincenzo Morganti, il direttore, e Massimo Porfiri, l'amministratore delegato, discuteranno con Alessandro Sottino parlando di un progetto che si intitola San Francesco per davvero, questo domenica pomeriggio. Da Torino, Saverio Simonelli.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei 5 sub-italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. Collabora anche un esperto subacqueo italiano. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive. Ancora da chiarire le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, sia il presidente americano che l'omologo cinese dicono di aver raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump in un'intervista intanto afferma che la sua pazienza nei confronti di Teheran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. Russia e Ucraina hanno scambiato 205 prigionieri di guerra per ciascun campo, lo ha annunciato l'esercito russo. Intanto è salito a 24 morti e 47 feriti il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale ucraina. Fra le numerose vittime ci sono 3 minori. Le autorità hanno proclamato una giornata di lutto. Nella notte le forze di difesa di Kiev denunciano un attacco russo con 6 missili e 141 droni, mentre le autorità russe parlano di 3 persone morte e 12 ferite per un attacco di droni ucraini la scorsa notte sulla città di Ryazan. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione urgente per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro nuove basi Hezbollah. Ieri le milizie sciite filo-iraniane hanno colpito un assembramento di soldati israeliani nel nord di Israele, in prossimità del confine. Ieri a Washington, intanto, sono iniziati i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Ennesima tragedia sul lavoro, è accaduto stamani in Alto Adige, un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per l'appuntamento odierno con le notizie locali. Confermate nel 2026 per le Marche 20 bandiere blu, sono 6 quelle di Fermo, 4 nell'Anconetano, 3 nella provincia di Macerata e di Ascoli, in particolare Copra Marittima, Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto. La regione rimane stabile anche sul fronte degli approdi bandiera blu 2026, tra quelli premiati già anche nel 2025 figura il circolo nautico San Benedettese. Si è svolta ieri nell'Ascolano la visita istituzionale del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dedicata ai temi della ricostruzione, della legalità e della trasparenza nell'Appennino centrale in occasione dell'inaugurazione del nuovo municipio del comune di Arquata del Tronto, che figura tra i borghi più duramente colpiti dal sisma, appunto, del 2016. Dopo l'inaugurazione è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la struttura commissariale sisma, la struttura di missione antimafia del ministro dell'Interno e la regione Marche. Una giornata emozionante per i cittadini di Arquata del Tronto, come ci ha raccontato Michele Franchi. Ascoltiamolo.
2: È un'emozione grandissima, soprattutto perché la giornata è davvero importante per il futuro di queste terre e soprattutto andiamo a intitolare la sala consigliare al compianto Leandro Petrucci, sindaco storico di Arquata, e io sono stato il vice sindaco e soprattutto ci tengo tanto a ricordare la sua memoria. E poi è toccare con mano in questi 10 anni, la squadra prima con Leandro, poi con me, stiamo facendo e stiamo raccogliendo finalmente quello che abbiamo seminato. Ecco, una giornata che deve essere monito per il futuro, perché tante cose bisogna farle ancora, ma siamo in embrione, in fase embrionale, stanno partendo e noi vogliamo continuare a lavorare di squadra, perché lavorando di squadra, lavorando tutti insieme, ci possiamo togliere queste soddisfazioni.
1: Furto a lieto fine per le cinte di Raffaella Carrà, che erano state rubate nel corso della mostra Rumore alla Palazzina Azzurra. Gli organizzatori si erano accorti solo a mostra chiusa, raccogliendo gli oggetti che erano stati esposti nei giorni precedenti. Dunque i ladri si sono pentiti e hanno spedito le cinte rubate al comune. Gli organizzatori dicono: siamo commossi, erano oggetti molto importanti. Rimaniamo a San Benedetto, dove si sono conclusi i lavori di rinnovo della rete idrica in via Fratelli Cervi. Da ieri la strada è tornata completamente percorribile dopo l'intervento realizzato dalla CIP, che ha interessato 380 metri di linea e ha compreso anche il rifacimento degli stacchi delle traverse con il completo rianellamento della rete idrica, permettendo una migliore circolazione dell'acqua e una più efficace distribuzione delle pressioni. I lavori erano iniziati il 19 gennaio scorso. E la diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto presenta i concerti inaugurali del grande organo di San Benedetto del Tronto a cura di Filippo Sorcinelli nella cattedrale di Santa Maria della Marina. Il primo concerto si terrà proprio oggi alle 21:15 e poi a seguire il 13 giugno e poi il 10 luglio. San Benedetto, dove la campagna elettorale impazza, mancano ormai meno di 10 giorni all'appuntamento elettorale, sono 3, lo sappiamo, i candidati tra i quali i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco: Nicola Mozzoni per il centrodestra, Giorgio Fede per il campo largo e Maria Elisa D'Andrea con la lista civica Merito di più, che sono oggi ospiti nel nostro Realtà Locali, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it, quindi seguiteci. Concludiamo con lo sport, partiamo dal calcio bianco-nero, visto che nei quarti di finale domenica l'Ascoli se la vedrà con il Potenza allo stadio Viviani. Ritorno, come già noto, domenica in casa, in entrambi i casi il fischio d'inizio sarà alle 20. In caso di pareggio non sono previsti tempi supplementari, ma accederanno alle semifinali le teste di serie, quindi in questo caso si tratta dell'Ascoli. Superato il primo turno, la semifinale sarebbe con il Lecco o il Catania, domenica 24 maggio l'andata, il 27 maggio il ritorno, mentre le finali sono programmate per il 2 e il 7 giugno. Samb, dopo la firma di mister Boscaglia fino al 2028, è data quasi per scontata anche l'intesa per lo stesso periodo, per la stessa durata, con il DS Andrea Mussi. Sarà poi da costruire il resto del team e si stanno valutando le posizioni dei giocatori sotto contratto. Oggi torna il nostro diario da Gaza, quindi rimanete con noi per ascoltare l'aggiornamento dai medici e gli operatori di emergency che sono ancora sulla striscia di Gaza tentando di aiutare una popolazione sempre ancora molto in difficoltà. Io mi fermo qui e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia.
4: Purtroppo dopo le bombe e la carestia c'è una nuova piaga che affligge la popolazione della striscia di Gaza. Gli roditori, gli insetti e i parassiti sono ovunque, nei rifugi di fortuna, tra le strade e nelle tendopoli sovraffollate. È una nuova epidemia, è una nuova piaga che affligge la popolazione già sfiancata. Le condizioni igienico-sanitarie della striscia sono in caduta libera. Il sistema fognario è collassato, le discariche sono a cielo aperto, non c'è modo di smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi. Questo porta alla proliferazione di topi, parassiti ed insetti che ormai letteralmente convivono con la popolazione. Prima che ci siano 680.000 bambini che siano vittime, possibili dei morsi, dei topi e delle punture di insetto. È una condizione insostenibile. In questo contesto è anche emerso il problema della leptospirosi, una malattia che si trasmette appunto con le urine dei topi e le feci dei topi e che si trasmette con acqua e cibo contaminati. In questo contesto noi continuiamo a fornire sollievo alle persone della striscia, continuando a visitare le nostre cliniche, forniamo assistenza con farmaci e medicazioni. Purtroppo però i farmaci sono centellinati e quindi è molto difficile curare queste persone. Più della metà sono donne e bambini. Con questi problemi, con il problema delle nuove epidemie e con i farmaci che entrano in modo centellinato, il rischio è che scoppino delle epidemie che diventino incontrollabili e devastanti per la popolazione. In sintesi, gli effetti di questa fragile tregua stentano a farsi vedere. Continuano le sparatorie, continuano i bombardamenti che vengono definiti mirati, ma continuano a fare anche vittime civili. E in più c'è questa nuova piaga che affligge una popolazione ormai sfiancata.
3: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Ask yourself this.

sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli. Parliamo oggi della corsa per la campagna elettorale che il 24 e 25 maggio porterà all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale di San Benedetto del Tronto. Sono tre gli aspiranti alla carica di sindaco per 320 candidati suddivisi tra 14 liste. Siamo in questo momento in collegamento, e lo ringrazio per questo, con Nicola Mozzoni. Grazie.
3: Grazie mille.
2: Dunque, la lista Insieme per San Benedetto, attorno ai quali si sono raccolti 192 candidati al Consiglio Comunale, e in particolare Fratelli d'Italia, Lega Pasqualino Piunti, Forza Italia, Noi Moderati, Scelgo San Benedetto, Centro Civico Popolare, Voce Nuova e Officina San Benedettese. Andiamo subito dunque ai punti principali del programma.
3: Ma allora, i punti sono diversi. Chiaramente dobbiamo far ripartire la città, una città che è ferma, e dobbiamo farla ripartire. Quindi cominciamo da quello che ci chiedono nell'immediato, che sono la sicurezza, il decoro, le strade. Però cerchiamo anche di guardare al futuro. L'idea è di non entrare in campo solo per l'ordinario, che è chiaro che noi andremo a fare, però vogliamo entrare in campo per lo straordinario, per rendere questa città, per far tornare questa città leader. Quindi l'idea è di tornare a guidare, quindi noi entriamo in campo per questo motivo, entriamo in campo per fare qualcosa di nuovo e di diverso. Quindi faremo ripartire il turismo con un marketing molto più importante, un marketing studiato nei minimi dettagli, con un ufficio eventi che appunto porterà a San Benedetto ad essere una città viva tutto l'anno. Lavoreremo sul commercio. Sicuramente deve tornare a vivere anche la parte del commercio, che è legata anche all'aspetto eventi. Poi sicuramente lavoriamo sui giovani. Ecco, l'idea è di avere tra 10, 15, 20 anni una città che guarda al futuro soprattutto dei nostri giovani, che poi sono e devono essere la nostra priorità, con una maggiore università, maggiori sbocchi professionali. I giovani devono poter avere l'opportunità di rimanere nella nostra città. Quindi ecco, l'idea è proprio questa, è quella di lavorare affinché questa città torni a brillare.
2: Tanti dunque gli obiettivi da raggiungere, e quali saranno i primi interventi da portare a termine o comunque da avviare nei primi 100 giorni da sindaco?
3: Ma allora, io sono un uomo del fare, io non nasco politico, io sono un imprenditore e mi confronto con la realtà dei fatti. Noi entreremo in un contesto in cui la stagione sarà appena iniziata, però a livello di programmazione sarà già troppo tardi, e noi dovremo lavorare su quella. Quindi dovremo lavorare su un calendario eventi, dovremo gestire la sicurezza, ci sarà da gestire un evento che per noi è un evento che porterà tantissime persone a San Benedetto, che è un concerto di Ricky Martin. Quindi dobbiamo essere pragmatici. Nei primi 100 giorni i sogni sono pochi, ma la realtà è quella, dobbiamo fare. Però cominciamo a programmare, perché poi dopo, appena risolte queste problematiche, dobbiamo cominciare a programmare il futuro. Quindi programmiamo tutti gli interventi che devono essere fatti in maniera strutturale, come quelli che abbiamo detto sull'ufficio eventi, e cominciamo a pensare già sia alla stagione successiva, ma cominciamo già a pensare a delle iniziative sul sociale, per i nostri cittadini, sul welfare, sull'urbanistica, perché come hai detto adesso si sta approcciando al nuovo PUG, al nuovo piano regolatore sostanzialmente, e anche lì dovremo dare delle direttive importanti, perché dobbiamo cambiare la nostra città e stiamo per gettare le basi per il futuro anche a livello urbanistico. Quindi sicuramente sappiamo che c'è tanto da fare, i primi 100 giorni saranno sicuramente importanti perché dobbiamo cominciare a programmare il futuro.
2: Un tema molto a cuore di tutti i cittadini è sicuramente il tema della sicurezza. Quali provvedimenti che prenderà per primi in particolare?
3: Allora, la sicurezza in una città come San Benedetto è fondamentale, in tutte le città chiaramente, però che dobbiamo lavorare in maniera strutturata, perché il primo punto sarà quello di creare una mappatura dinamica, cioè per capire i punti critici della nostra città. Quindi immaginiamo questa mappatura e noi andiamo a intervenire chirurgicamente su questi punti critici, chiaramente che vanno gestiti anche insieme ai comitati di quartiere, chiaramente per determinarli, non per trovare le soluzioni. Dopodiché andiamo a capire perché in quei determinati punti c'è questa mancanza di sicurezza. Se mancano luci metteremo luci, se mancano telecamere metteremo telecamere, se manca il decoro procederemo anche con una rivalutazione di tutto il quartiere. Però quello che ci tengo poi a dire è anche che noi dobbiamo lavorare sul tessuto culturale e sociale della nostra città, affinché poi questa mancanza di sicurezza col tempo, negli anni, sia sempre più attutita.
2: E siamo adesso in compagnia di Giorgio Fede, coordinatore regionale Pentastellato. La lista Movimento 5 Stelle per il centro-sinistra è sostenuta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Cambia San Benedetto, Movimento 5 Stelle, Progetto Civico San Benedettese, per un totale di 104 candidati. Grazie innanzitutto Giorgio Fede per essere con noi. Quali sono i punti fondamentali del suo programma?
4: Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie della intervista. Sì, noi vorremmo cercare di dare un cambiamento ed una forte scossa a San Benedetto, che ad occhio dei molti concittadini negli ultimi 10 anni ha vissuto una stasi non accettabile per una città come San Benedetto, una città turistica, una città che è il centro pulsante della Riviera. Per questo dovremmo rilanciare la città dando un cambiamento, e la nostra proposta è proprio quella di dare un'innovazione con una nuova realtà fondata da un programma ricco ed articolato su 39 pagine, rilanciare il turismo come volano dell'economia e con il turismo rilanciare anche il commercio, che è in grave sofferenza, rendere una città sicura, accogliente e vivibile, e dare nuove opportunità con eventi soprattutto sulla base della cultura, che è un segmento che ha sofferto molto, e quindi tante realtà da promuovere e soprattutto sviluppare una nuova proposta, una nuova idea di città sul piano urbanistico, improntata sul consumo di suolo zero, sulla riqualificazione, la rigenerazione e nuove linee di collegamento, parcheggi e tutto quello che questa città ha vissuto con sofferenza negli ultimi anni.
2: Ti immagini per un attimo sindaco, e dunque quali sarebbero le sue prime azioni nei suoi primi 100 giorni, o meglio quali le principali esigenze secondo lei di cui occuparsi subito per San Benedetto?
4: Guardi, parto dall'attualità dei primi 100 giorni, che vedranno partire la stagione estiva con un programma non completo, un cartellone che non è stato neanche determinato per l'intera stagione. Capite bene come San Benedetto avrà un sindaco che da fine giugno, con la formazione della sua giunta, dovrà lavorare per colmare questi spazi che renderanno una stagione a rischio sul piano della proposta. Un'altra scelta importante che sarà fondamentale nei primi 100 giorni è quella dettata dagli incarichi per un nuovo piano regolatore, il PUG, che era una pendenza avviata dall'amministrazione Spazzafumo e lasciata sospesa per la caduta, quindi quella sarà un'altra scelta. Da lì deriveranno tante scelte, quali lo sviluppo della città. Prima parlava appunto della mobilità, incrementare il trasporto pubblico locale, individuare a San Benedetto, come ad esempio ad Ascoli, uno spazio a parcheggio per cui una persona che arriva in centro e lo vuole vivere in comodità non dovrà fare una serie di giri in cui andrà a perdere tempo, inquinare e anche essere più stressato, per potersi godere la nostra bella città. E questo, insieme a tutte le cose che le dicevo prima, saranno sicuramente le priorità dettate dalle scadenze dell'agenda comunale.
2: Tema sicurezza, un tema caro a tutti i cittadini, naturalmente, di tutte le realtà. Quale è il provvedimento principe che prenderà come sindaco?
4: La sicurezza è un tema che purtroppo è salito molto alla ribalta. Devo riscontrare oggettivamente che la nostra provincia risulta comunque nelle statistiche quella che ha meno problemi rispetto ad altri. Questo tuttavia non ci deve indurre a trascurare il tema. Il tema sicurezza deriva anche dalla fragilità economica che viviamo, sia per i nostri concittadini che per quelli che vivono a vario titolo il nostro territorio, ma mentre alcuni aspetti sono declinati dalle forze dell'ordine, quindi le competenze sono sicuramente del Ministero degli Interni e del Ministero della Difesa, e uno dei primi temi è l'ascesa di questo commissariato di primo livello che possa dotare gli organici cadenti e mancanti delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda le attività del sindaco e dell'amministrazione, sicuramente lavorare sul decoro urbano, lavorare sull'inclusività, sullo dare un'offerta per risolvere le fragilità, sull'illuminazione, sul telecontrollo e sul supporto sociale. Quindi queste sono le competenze del sindaco e ci lavoreremo con determinazione.
2: Terza candidata, Maria Elisa D'Andrea, notaio, che ha costituito la lista Merito di Più, composta da 104 candidati. Anche a lei abbiamo chiesto di delineare i punti fondamentali del suo programma.
5: Buongiorno a tutte e a tutti. I principali punti del mio programma, del mio e del programma di Merito di Più, della lista civica che rappresento come candidata sindaca, riguardano in primo luogo la riorganizzazione della macchina comunale con l'integrazione del personale mancante nei diversi settori dove maggiore è questa esigenza e contemporaneamente magari la digitalizzazione dei servizi o comunque una migliore o maggiore digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini, ai turisti, con attenzione particolare alle categorie più fragili. La necessità di utilizzare in modo più strutturato ma anche controllato l'intelligenza artificiale, un dialogo continuo o comunque programmato con i quartieri che portano più vicino alla pubblica amministrazione i bisogni della cittadinanza, una manutenzione ordinaria di parchi, giardini, strade, pensare all'illuminazione che ha anche un riflesso importante sulla sicurezza come la videosorveglianza. E a proposito di questo aggiungerei anche la necessità di aumentare l'unità della Polizia Municipale e di aprire un tavolo con la Prefettura per risolvere alcune questioni di sicurezza che riguardano non soltanto la movida molesta ma anche alcuni problemi in certi quartieri, in alcuni è particolarmente sentito, in altri comunque si sente la mancanza di sicurezza o comunque la differenza rispetto agli anni precedenti in cui il cittadino si sentiva più libero di girare anche di notte, di camminare per strada anche con i propri figli, di lasciare i propri figli uscire con maggiore libertà.
2: Questo è dunque il programma, e per quanto riguarda le urgenze e le emergenze di San Benedetto, cosa farà, cosa avvierà nei suoi primi 100 giorni da sindaca?
5: Per quanto riguarda i primi 100 giorni sono molteplici le cose da fare. Sicuramente una prima idea di come organizzare la macchina amministrativa è fondamentale, ma poi il sindaco di San Benedetto, chiunque questo sia, si troverà di fronte alla stagione estiva a dover tamponare la mancanza di programmazione di eventi e tutte le esigenze che l'estate di solito porta con l'aumento della popolazione. Per cui i primi 100 giorni saranno in parte un inizio di riorganizzazione e in parte un tentativo di arrivare a settembre cercando di risolvere i problemi immediati che non si sono potuti prendere in considerazione e risolvere con una programmazione un anno prima. Dopodiché mi auguro che da settembre sia possibile, tenendo conto di tutti gli interessi della collettività, cominciare a programmare in tutti i settori di intervento, che comunque sono tanti perché la città è stata progressivamente abbandonata.
2: Queste le posizioni dei tre candidati, mancano meno di 10 giorni alle elezioni, noi per adesso ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In corso il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, ancora da chiarire le cause, la Procura di Roma apre un fascicolo. Conclusa la visita di Trump in Cina, conclusi fantastici accordi commerciali, dice il presidente americano. Ucraina sale il bilancio del pesante attacco su Kiev di 2 giorni fa, scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte, così Papa ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Buongiorno da Antonella Mitola. Avviate le operazioni di recupero dei 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo i media maldiviani riferiscono che il corpo recuperato ieri è quello della biologa marina Monica Monfalcone. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Sentiamo Lucia Scione.
2: Indagheranno anche i PM della capitale sulla scomparsa nelle Maldive dei 5 italiani, subesperti, capaci, innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli, li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia. E poi Gianluca Benedetti, istruttore esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Odennino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi: un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata però dal maltempo. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Lutto nazionale in Ucraina dopo il massiccio attacco russo la notte tra mercoledì e giovedì sulla capitale. Oggi intanto Mosca e Kiev hanno concluso un nuovo scambio dei rispettivi prigionieri. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte, la Russia e l'Ucraina, con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. A Kiev è salito a 24 il numero dei morti nel massiccio attacco notturno tra mercoledì e giovedì. L'Ucraina chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro la città occidentale russa di Ryazan, colpendo, secondo la stampa ucraina, la più grande raffineria del paese. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro New Delhi dei paesi del BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Si è conclusa la visita del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina. L'entusiasmo del presidente americano più cauto Xi, e Trump ha invitato Xi a Washington il prossimo settembre. Sentiamo Marco Burini.
4: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping, e i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, dove non si fermano gli attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah in Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: È in corso a Washington il terzo round di colloqui tra Libano e Israele, ma è la prima volta che si incontrano le due delegazioni al completo. Stanotte la Casa Bianca dovrebbe diramare una dichiarazione di intenti, un piano concreto per cercare di arrivare ad un accordo. Due i nodi al pettine: il disarmo di Hezbollah, che rifiuta i negoziati in corso, e il ritiro dell'esercito israeliano. Dovrebbe essere prorogato il cessate il fuoco che scade domenica, ma che viene ogni giorno violato. Solo ieri i raid israeliani hanno ucciso 25 libanesi, terroristi, secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi ci sono anche 8 minori tra le vittime. Hezbollah ha ucciso un altro soldato israeliano e ha lanciato altri droni contro le cittadine israeliane sul confine. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ora torniamo in Italia con la politica. Del Consiglio dei Ministri, il via libera al rinnovo delle missioni internazionali, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri, via libera al rinnovo per un altro anno alle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto è caos sulle nomine, ancora non si trovano quelle per la guida di Consob e Antitrust da parte del governo, mentre per quanto riguarda invece il Parlamento, sulla vigilanza Rai continua lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti, che per protesta poco fa si è incatenato in aula nei banchi della Camera dei Deputati da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Sale l'inflazione ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi dei beni energetici e degli alimentari. Il delitto di Garlasco: tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio spunta un foglio sospetto. Sentiamo Franco Rossi.
7: 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzione ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora PM. Sull'autore della scritta a mano sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco sulla corruzione in atti giudiziari. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori e singoli utenti social, che ogni giorno espongono online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata ed atti persecutori. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Ennesima tragedia sul lavoro, accaduto questa mattina in Alto Adige. Un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano in Val Venosta. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare. Sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema: la piaga, la definisce il Papa delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario, che ha sacrificato sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mittola, una buona giornata.
9: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per l'appuntamento odierno con le notizie locali. Confermate nel 2026 per le Marche 20 bandiere blu, sono 6 quelle di Fermo, 4 nell'Anconetano, 3 nella provincia di Macerata e di Ascoli, in particolare Copra Marittima, Grotta Mare e San Benedetto del Tronto. La regione rimane stabile anche sul fronte degli approdi bandiera blu 2026, tra quelli premiati già anche nel 2025 figura il circolo nautico San Benedettese. Si è svolta ieri nell'Ascolano la visita istituzionale del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dedicata ai temi della ricostruzione, della legalità e della trasparenza nell'Appennino centrale, in occasione dell'inaugurazione del nuovo municipio del comune di Arquata del Tronto, che figura tra i borghi più duramente colpiti dal sisma, appunto, del 2016. Dopo l'inaugurazione è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la struttura commissariale sisma, la struttura di missione antimafia del ministro dell'Interno e la Regione Marche, una giornata emozionante per i cittadini di Arquata del Tronto, come ci ha raccontato Michele Franchi. Ascoltiamolo.
2: È un'emozione grandissima, soprattutto perché la giornata è davvero importante per il futuro di queste terre, soprattutto andiamo a intitolare la sala consigliare al compianto Leandro Petrucci, sindaco storico di Arquata, e io sono stato il vice sindaco e soprattutto ci tengo tanto a ricordare la sua memoria. E poi è toccare con mano in questi 10 anni, la squadra prima con Leandro, poi con me, stiamo facendo e stiamo raccogliendo finalmente quello che abbiamo seminato. Ecco, una giornata che deve essere monito per il futuro, perché tante cose bisogna farle ancora, ma se in embrione, in fase embrionale stanno partendo, e noi vogliamo continuare a lavorare di squadra, perché lavorando di squadra, lavorando tutti insieme, ci possiamo togliere queste soddisfazioni.
1: Furto a lieto fine per le cinte di Raffaella Carrà, che erano state rubate nel corso della mostra Rumore alla Palazzina Azzurra. Gli organizzatori si erano accorti solo a mostra chiusa, raccogliendo gli oggetti che erano stati esposti nei giorni precedenti. Dunque i ladri si sono pentiti e hanno spedito le cinte rubate al comune. Gli organizzatori dicono: siamo commossi, erano oggetti molto importanti. Rimaniamo a San Benedetto, dove si sono conclusi i lavori di rinnovo della rete idrica in via Fratelli Cervi. Da ieri la strada è tornata completamente percorribile dopo l'intervento realizzato dalla CIP, che ha interessato 380 metri di linea e ha compreso anche il rifacimento degli stacchi delle traverse, con il completo rianellamento della rete idrica, permettendo una migliore circolazione dell'acqua e una più efficace distribuzione delle pressioni. I lavori erano iniziati il 19 gennaio scorso. E la diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto presenta i concerti inaugurali del grande organo di San Benedetto del Tronto, a cura di Filippo Sorcinelli, nella cattedrale di Santa Maria della Marina. Il primo concerto si terrà proprio oggi alle 21:15 e poi a seguire il 13 giugno e poi il 10 luglio. San Benedetto, dove la campagna elettorale impazza, mancano ormai meno di 10 giorni all'appuntamento elettorale. Sono 3, lo sappiamo, i candidati tra i quali i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco: Nicola Mozzoni per il centrodestra, Giorgio Fede per il campo largo e Maria Elisa D'Andrea con la lista civica Merito di più, che sono oggi ospiti nel nostro Realtà Locali, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it, quindi seguiteci. Concludiamo con lo sport. Partiamo dal calcio bianco-nero, visto che nei quarti di finale domenica l'Ascoli se la vedrà con il Potenza allo stadio Viviani. Ritorno, come già noto, domenica in casa, in entrambi i casi il fischio d'inizio sarà alle 20. In caso di pareggio non sono previsti tempi supplementari, ma accederanno alle semifinali le teste di serie, quindi in questo caso si tratta dell'Ascoli. Superato il primo turno, la semifinale sarebbe con il Lecco o il Catania. Domenica 24 maggio l'andata, il 27 maggio il ritorno, mentre le finali sono programmate per il 2 e il 7 giugno. Samb, dopo la firma di mister Boscaglia fino al 2028, è data quasi per scontata anche l'intesa per lo stesso periodo, per la stessa durata, con il DS Andrea Mussi. Sarà poi da costruire il resto del team e si stanno valutando le posizioni dei giocatori sotto contratto. Oggi torna il nostro diario da Gaza, quindi rimanete con noi per ascoltare l'aggiornamento dai medici e gli operatori di emergency che sono ancora sulla striscia di Gaza, tentando di aiutare una popolazione sempre ancora molto in difficoltà. Io mi fermo qui e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia.
4: Purtroppo dopo le bombe e la carestia c'è una nuova piaga che affligge la popolazione della striscia di Gaza. Gli roditori, gli insetti e i parassiti sono ovunque, nei rifugi di fortuna, tra le strade e nelle tendopoli sovraffollate. È una nuova epidemia, è una nuova piaga che affligge la popolazione già sfiancata. Le condizioni igienico-sanitarie della striscia sono in caduta libera. Il sistema fognario è collassato, le discariche sono a cielo aperto, non c'è modo di smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi. Questo porta alla proliferazione di topi, parassiti ed insetti che ormai letteralmente convivono con la popolazione. Prima che ci siano 680.000 bambini che siano vittime, possibili dei morsi, dei topi e delle punture di insetto. È una condizione insostenibile. In questo contesto è anche emerso il problema della leptospirosi, una malattia che si trasmette appunto con le urine dei topi e le feci dei topi e che si trasmette con acqua e cibo contaminati. In questo contesto noi continuiamo a fornire sollievo alle persone della striscia, continuando a visitare nelle nostre cliniche, forniamo assistenza.

0: Grazie, ma continuano a fare anche vittime civili, e in più c'è questa nuova piaga che affligge una popolazione ormai sfiancata.
1: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di Emergency.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scami. In una intervista al programma di Fox News Hannity, Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra Stati Uniti e Teheran. E questa mattina il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. Araghchi ha poi aggiunto che il processo di mediazione avviato dal Pakistan non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte, lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per la loro mediazione intanto. E di 3 morti e 12 feriti, il bilancio di un attacco di droni ucraini la scorsa notte su Ryazan, in Russia. Nell'attacco sarebbero stati colpiti 2 edifici residenziali e un impianto industriale. La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di un'immersione a circa 60 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Oddenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Udienza di Papa Leone questa mattina ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità che è stata organizzata dall'OCE. Il pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. La vera giustizia, ha poi sottolineato il Papa, non si basa sulla punizione e mai sulla pena di morte o la tortura. Voltiamo pagina e parliamo di sport. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali del torneo maschile, non prima delle 15:30. Dardelli sfida il norvegese Rud, alle 19 Sinner se la vedrà contro il russo Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita del meteo che annuncia pioggia, specie proprio in serata. Per l'azzurro numero uno del mondo c'è quindi il teorico rischio di non riuscire a completare la partita e dover tornare in campo domani alla vigilia della fase finale del programma che prevede domenica alle 17 la finale alla presenza del capo dello Stato Mattarella. È tutto, torniamo insieme alle 15.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli. Parliamo oggi della corsa per la campagna elettorale che il 24 e 25 maggio porterà all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale di San Benedetto del Tronto. Sono 3 gli aspiranti alla carica di sindaco per 320 candidati suddivisi tra 14 liste. Siamo in questo momento in collegamento, e lo ringrazio per questo, con Nicola Mozzoni. Grazie.
2: Grazie mille.
1: Dunque, la lista Insieme per San Benedetto, attorno ai quali si sono raccolti 192 candidati al Consiglio Comunale e in particolare Fratelli d'Italia, Lega Pasqualino Piunti, Forza Italia, Noi Moderati, Scelgo San Benedetto, Centro Civico Popolare, Voce Nuova e Officina San Benedettese. Andiamo subito dunque ai punti principali del programma.
2: Ma allora, i punti sono diversi. Chiaramente dobbiamo far ripartire la città, è una città che è ferma e dobbiamo farla ripartire. Quindi cominciamo da quello che ci chiedono nell'immediato, che sono la sicurezza, il decoro, le strade, però cerchiamo anche di guardare al futuro. L'idea è di non entrare in campo solo per l'ordinario, che è chiaro che noi andremo a fare, però vogliamo entrare in campo per lo straordinario, per rendere questa città, per far tornare questa città leader. Quindi l'idea è di tornare a guidare, quindi noi entriamo in campo per questo motivo, entriamo in campo per fare qualcosa di nuovo e di diverso. Quindi faremo ripartire il turismo con un marketing molto più importante, un marketing studiato nei minimi dettagli, con un ufficio eventi, che appunto porterà a San Benedetto ad essere una città viva tutto l'anno. Lavoreremo sul commercio, sicuramente deve tornare a vivere anche la parte del commercio, che è legata anche all'aspetto eventi. Poi sicuramente lavoriamo sui giovani. Ecco, l'idea è di avere tra 10, 15, 20 anni una città che guarda al futuro soprattutto dei nostri giovani, che poi sono e devono essere la nostra priorità, con una maggiore università, maggiori sbocchi professionali. I giovani devono poter avere l'opportunità di rimanere nella nostra città, quindi ecco, l'idea è proprio questa, è quella di lavorare affinché questa città torni a brillare.
1: Tanti dunque gli obiettivi da raggiungere, e quali saranno i primi interventi da portare a termine o comunque da avviare nei primi 100 giorni da sindaco?
2: Ma allora, io sono un uomo del fare, io non nasco politico, io sono un imprenditore e mi confronto con la realtà dei fatti. Noi entreremo in un contesto in cui la stagione sarà appena iniziata, però a livello di programmazione sarà già troppo tardi, noi dovremo lavorare su quella, quindi dovremo lavorare su un calendario eventi, dovremo gestire la sicurezza, ci sarà da gestire un evento che per noi è un evento che porterà tantissime persone a San Benedetto, che è un concerto di Ricky Martin. Quindi dobbiamo essere pragmatici, nei primi 100 giorni i sogni sono pochi, ma la realtà è quella, dobbiamo fare, però cominciamo a programmare, perché poi dopo, appena risolte queste problematiche, dobbiamo cominciare a programmare il futuro. Quindi programmiamo tutti gli interventi che devono essere fatti in maniera strutturale, come quelli che abbiamo detto sull'ufficio eventi, e cominciamo a pensare già sia alla stagione successiva, ma cominciamo già a pensare a delle iniziative sul sociale, per i nostri cittadini, sul welfare, sull'urbanistica, perché San Benedetto adesso si sta approcciando al nuovo PUG, al nuovo piano regolatore sostanzialmente, e anche lì dovremo dare delle direttive importanti, perché dobbiamo cambiare la nostra città e stiamo per gettare le basi per il futuro anche a livello urbanistico. Quindi sicuramente sappiamo che c'è tanto da fare, i primi 100 giorni saranno sicuramente importanti, perché dobbiamo cominciare a programmare il futuro.
1: Un tema molto a cuore di tutti i cittadini è sicuramente il tema della sicurezza. Quali provvedimenti che prenderà per primi in particolare?
2: Allora, la sicurezza in una città come San Benedetto è fondamentale, in tutte le città chiaramente, però che dobbiamo lavorare in maniera strutturata, perché il primo punto sarà quello di creare una mappatura dinamica, cioè per capire i punti critici della nostra città. Quindi immaginiamo questa mappatura e noi andiamo a intervenire chirurgicamente su questi punti critici, chiaramente che vanno gestiti anche insieme ai comitati di quartiere, chiaramente per determinarli, non per trovare le soluzioni. Dopodiché andiamo a capire perché in quei determinati punti c'è questa mancanza di sicurezza. Se mancano luci, metteremo luci, se mancano telecamere, metteremo telecamere, se manca il decoro, procederemo anche con una rivalutazione di tutto il quartiere, però quello che ci tengo poi a dire è anche che noi dobbiamo lavorare sul tessuto culturale e sociale della nostra città, affinché poi questa mancanza di sicurezza col tempo, negli anni, sia sempre più attutita.
1: E siamo adesso in compagnia di Giorgio Fede, coordinatore regionale Pentastellato. La lista Movimento 5 Stelle per il centro-sinistra è sostenuta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Cambia San Benedetto, Movimento 5 Stelle, Progetto Civico San Benedettese, per un totale di 104 candidati. Grazie innanzitutto Giorgio Fede per essere con noi. Quali sono i punti fondamentali del suo programma?
3: Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie della intervista. Sì, noi vorremmo cercare di dare un cambiamento ed una forte scossa a San Benedetto, che ad occhio dei molti concittadini negli ultimi 10 anni ha vissuto una stasi non accettabile per una città come San Benedetto, una città turistica, una città che è il centro pulsante della Riviera. Per questo dovremmo rilanciare la città dando un cambiamento, e la nostra proposta è proprio quella di dare un'innovazione con una nuova realtà fondata da un programma ricco ed articolato su 39 pagine, rilanciare il turismo come volano dell'economia e con il turismo rilanciare anche il commercio che è in grave sofferenza, rendere una città sicura, accogliente e vivibile, e dare nuove opportunità con eventi soprattutto sulla base della cultura, che è un segmento che ha sofferto molto, e quindi tante realtà da promuovere e soprattutto sviluppare una nuova proposta, una nuova idea di città sul piano urbanistico, improntata sul consumo di suolo zero, sulla riqualificazione, la rigenerazione e nuove linee di collegamento, parcheggi e tutto quello che questa città ha vissuto con sofferenza negli ultimi anni.
1: Ti immagini per un attimo sindaco, e dunque quali sarebbero le sue prime azioni nei suoi primi 100 giorni, o meglio quali le principali esigenze secondo lei di cui occuparsi subito per San Benedetto?
3: Guardi, parto dall'attualità dei primi 100 giorni, che vedranno partire la stagione estiva con un programma non completo, un cartellone che non è stato neanche determinato per l'intera stagione. Capite bene come San Benedetto avrà un sindaco che da fine giugno, con la formazione della sua giunta, dovrà lavorare per colmare questi spazi che renderanno una stagione a rischio sul piano della proposta. Un'altra scelta importante che sarà fondamentale nei primi 100 giorni è quella dettata dagli incarichi per un nuovo piano regolatore, il PUG, che era una pendenza avviata dall'amministrazione Spazzafumo e lasciata sospesa per la caduta, quindi quella sarà un'altra scelta. Da lì deriveranno tante scelte, quali lo sviluppo della città. Prima parlava appunto della mobilità, incrementare il trasporto pubblico locale, individuare a San Benedetto, come ad esempio ad Ascoli, uno spazio a parcheggio per cui una persona che arriva in centro e lo vuole vivere in comodità non dovrà fare una serie di giri in cui andrà a perdere tempo, inquinare e anche essere più stressato per potersi godere la nostra bella città. E questo, insieme a tutte le cose che le dicevo prima, saranno sicuramente le priorità dettate dalle scadenze dell'agenda comunale.
1: Tema sicurezza, un tema caro a tutti i cittadini, naturalmente, di tutte le realtà. Quale è il provvedimento principe che prenderà come sindaco?
3: La sicurezza è un tema che purtroppo è salito molto alla ribalta. Devo riscontrare oggettivamente che la nostra provincia risulta comunque nelle statistiche quella che ha meno problemi rispetto ad altri. Questo tuttavia non ci deve indurre a trascurare il tema. Il tema sicurezza deriva anche dalla fragilità economica che viviamo, sia per i nostri concittadini che per quelli che vivono a vario titolo il nostro territorio, ma mentre alcuni aspetti sono declinati dalle forze dell'ordine, quindi le competenze sono sicuramente del Ministero degli Interni e del Ministero della Difesa, e uno dei primi temi è la scelta di questo commissariato di primo livello che possa dotare gli organici cadenti e mancanti delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda le attività del sindaco e dell'amministrazione, sicuramente lavorare sul decoro urbano, lavorare sull'inclusività, sullo dare un'offerta per risolvere le fragilità, sull'illuminazione, sul telecontrollo e sul supporto sociale. Quindi queste sono le competenze del sindaco e ci lavoreremo con determinazione.
1: Terza candidata, Maria Elisa D'Andrea, notaio, che ha costituito la lista Merito di Più, composta da 104 candidati. Anche a lei abbiamo chiesto di delineare i punti fondamentali del suo programma.
4: Buongiorno a tutte e a tutti. I principali punti del mio programma, del mio e del programma di Merito di Più, della lista civica che rappresento come candidata sindaca, riguardano in primo luogo la riorganizzazione della macchina comunale con l'integrazione del personale mancante nei diversi settori dove maggiore è questa esigenza e contemporaneamente magari la digitalizzazione dei servizi o comunque una migliore o maggiore digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini, ai turisti, con attenzione particolare alle categorie più fragili. La necessità di utilizzare in modo più strutturato ma anche controllato l'intelligenza artificiale, un dialogo continuo o comunque programmato con i quartieri che portano più vicino alla pubblica amministrazione i bisogni della cittadinanza, una manutenzione ordinaria di parchi, giardini, strade, pensare all'illuminazione che ha anche un riflesso importante sulla sicurezza come la videosorveglianza. E a proposito di questo aggiungerei anche la necessità di aumentare l'unità della polizia municipale e di aprire un tavolo con la prefettura per risolvere alcune questioni di sicurezza che riguardano non soltanto la movida molesta ma anche alcuni problemi in certi quartieri, in alcuni è particolarmente sentito, in altri comunque si sente la mancanza di sicurezza o comunque la differenza rispetto agli anni precedenti in cui il cittadino si sentiva più libero di girare anche di notte, di camminare per strada anche con i propri figli, di lasciare i propri figli uscire con maggiore libertà.
1: Questo è dunque il programma e per quanto riguarda le urgenze e le emergenze di San Benedetto, cosa farà, cosa avvierà nei suoi primi 100 giorni da sindaca?
4: Per quanto riguarda i primi 100 giorni sono molteplici le cose da fare. Sicuramente una prima idea di come organizzare la macchina amministrativa è fondamentale, ma poi il sindaco di San Benedetto, chiunque esso sia, si troverà di fronte alla stagione estiva a dover tamponare la mancanza di programmazione di eventi e tutte le esigenze che l'estate di solito porta con l'aumento della popolazione, per cui i primi 100 giorni saranno in parte un inizio di riorganizzazione e in parte un tentativo di arrivare a settembre cercando di risolvere i problemi immediati che non si sono potuti prendere in considerazione e risolvere con una programmazione un anno prima. Dopodiché mi auguro che da settembre sia possibile, con tutte tenendo conto di tutti gli interessi della collettività, cominciare a programmare in tutti i settori di intervento, che comunque sono tanti perché la città è stata progressivamente abbandonata.
1: Queste le posizioni dei tre candidati, mancano meno di 10 giorni alle elezioni, noi per adesso ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: ma sono matta.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: In una intervista a Fox News, Trump afferma che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente cinese Xi Jinping proprio della guerra tra Stati Uniti e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi dichiara che il suo paese accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. L'udienza di Papa Leone stamane ai partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dall'OSCE, il Pontefice ha sottolineato come prevenire e contrastare la criminalità organizzata sia essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. La vera giustizia, dice il Pontefice, non si basa su punizione, mai la pena di morte e la tortura. Famiglia e fragilità è il titolo del convegno che è stato ospitato oggi al Policlinico Gemelli di Roma in occasione della giornata internazionale della famiglia.
2: Luogo di educazione, di sostegno affettivo e crescita personale, ma anche centro di amore e solidarietà. Nel corso del tempo la famiglia è cambiata di pari passo con la società, ma quasi sempre ha sopperito alle mancanze dello Stato. In un contesto caratterizzato da forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni. Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell'Istituto Toniolo.
3: La famiglia è un nodo fondamentale, è il pilastro della nostra società. Se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
2: Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità. Gli inquirenti sono in attesa della comunicazione da parte del consolato sull'episodio che è costato la vita a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia, a Muriel Odenino, a Gianluca Benedetti e Federico Gualteri. Al Foro Italico è il giorno delle semifinali nel torneo maschile di tennis. Tra poco Luciano Dardelli sfida il norvegese Casper Ruud, alle 19 toccherà a Sinner contro Medvedev. Sul programma incombe però l'incognita della pioggia, annunciata in particolare in serata per l'azzurro, il numero uno del mondo. C'è quindi il rischio, almeno teorico al momento, di non riuscire a completare l'incontro e dover tornare in campo domani alla vigilia della finale programmata, lo ricordiamo, alle 17 di domenica, con la presenza del capo dello Stato. È tutto, torniamo alle 16.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per l'appuntamento odierno con le notizie locali. Confermate nel 2026 per le Marche 20 bandiere blu, sono 6 quelle di Fermo, 4 nell'Anconetano, 3 nella provincia di Macerata e di Ascoli, in particolare Copra Marittima, Grotta Mare e San Benedetto del Tronto. La regione rimane stabile anche sul fronte degli approdi bandiera blu 2026, tra quelli premiati già anche nel 2025 figura il circolo nautico San Benedettese. Si è svolta ieri nell'Ascolano la visita istituzionale del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dedicata ai temi della ricostruzione, della legalità e della trasparenza nell'Appennino centrale in occasione dell'inaugurazione del nuovo municipio del comune di Arquata del Tronto, che figura tra i borghi più duramente colpiti dal sisma, appunto, del 2016. Dopo l'inaugurazione è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la struttura commissariale sisma, la struttura di missione antimafia del ministro dell'Interno e la Regione Marche, una giornata emozionante per i cittadini di Arquata del Tronto, come ci ha raccontato Michele Franchi. Ascoltiamolo.
2: È un'emozione grandissima, soprattutto perché la giornata è davvero importante per il futuro di queste terre. Soprattutto andiamo a intitolare la sala consigliare al compianto Leandro Petrucci, sindaco storico di Arquata, e io sono stato il vice sindaco e soprattutto ci tengo tanto a ricordare la sua memoria. E poi è toccare con mano in questi 10 anni, la squadra prima con Leandro, poi con me, stiamo facendo e stiamo raccogliendo finalmente quello che abbiamo seminato. Ecco, una giornata che deve essere monito per il futuro, perché tante cose bisogna farle ancora, ma siamo in embrione, in fase embrionale, stanno partendo e noi vogliamo continuare a lavorare di squadra, perché lavorando di squadra, lavorando tutti insieme, ci possiamo togliere queste soddisfazioni.
1: Furto a lieto fine per le cinte di Raffaella Carrà, che erano state rubate nel corso della mostra Rumore alla Palazzina Azzurra. Gli organizzatori si erano accorti solo a mostra chiusa, raccogliendo gli oggetti che erano stati esposti nei giorni precedenti. Dunque i ladri si sono pentiti e hanno spedito le cinte rubate al comune. Gli organizzatori dicono: siamo commossi, erano oggetti molto importanti. Rimaniamo a San Benedetto, dove si sono conclusi i lavori di rinnovo della rete idrica in via Fratelli Cervi. Da ieri la strada è tornata completamente percorribile dopo l'intervento realizzato dalla CIP, che ha interessato 380 metri di linea e ha compreso anche il rifacimento degli stacchi delle traverse con il completo rianellamento della rete idrica, permettendo una migliore circolazione dell'acqua e una più efficace distribuzione delle pressioni. I lavori erano iniziati il 19 gennaio scorso. E la diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto presenta i concerti inaugurali del grande organo di San Benedetto del Tronto a cura di Filippo Sorcinelli nella cattedrale di Santa Maria della Marina. Il primo concerto si terrà proprio oggi alle 21:15 e poi a seguire il 13 giugno e poi il 10 luglio. San Benedetto, dove la campagna elettorale impazza, mancano ormai meno di 10 giorni all'appuntamento elettorale, sono 3, lo sappiamo, i candidati tra i quali i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco: Nicola Mozzoni per il centrodestra, Giorgio Fede per il campo largo e Maria Elisa D'Andrea con la lista civica Merito di più, che sono oggi ospiti nelle nostre realtà locali, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it, quindi seguiteci. Concludiamo con lo sport. Partiamo dal calcio bianco-nero, visto che nei quarti di finale domenica l'Ascoli se la vedrà con il Potenza allo stadio Viviani. Ritorno, come già noto, domenica in casa. In entrambi i casi il fischio d'inizio sarà alle 20. In caso di pareggio non sono previsti tempi supplementari, ma accederanno alle semifinali le teste di serie, quindi in questo caso si tratta dell'Ascoli. Superato il primo turno, la semifinale sarebbe con il Lecco o il Catania. Domenica 24 maggio l'andata, il 27 maggio il ritorno, mentre le finali sono programmate per il 2 e il 7 giugno. Samb, dopo la firma di mister Boscaglia fino al 2028, è data quasi per scontata anche l'intesa per lo stesso periodo, per la stessa durata, con il DS Andrea Mussi. Sarà poi da costruire il resto del team e si stanno valutando le posizioni dei giocatori sotto contratto. Oggi torna il nostro diario da Gaza, quindi rimanete con noi per ascoltare l'aggiornamento dai medici e gli operatori di emergency che sono ancora sulla striscia di Gaza, tentando di aiutare una popolazione sempre ancora molto in difficoltà. Io mi fermo qui e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia.
4: Purtroppo dopo le bombe e la carestia c'è una nuova piaga che affligge la popolazione della striscia di Gaza. Gli roditori, gli insetti e i parassiti sono ovunque, nei rifugi di fortuna, tra le strade e nelle tendopoli sovraffollate. È una nuova epidemia, è una nuova piaga che affligge la popolazione già sfiancata. Le condizioni igienico-sanitarie della striscia sono in caduta libera. Il sistema fognario è collassato, le discariche sono a cielo aperto, non c'è modo di smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi. Questo porta alla proliferazione di topi, parassiti ed insetti che ormai letteralmente convivono con la popolazione. Prima che ci siano 680.000 bambini che siano vittime, possibili dei morsi, dei topi e delle punture di insetto. È una condizione insostenibile. In questo contesto è anche emerso il problema della leptospirosi, una malattia che si trasmette appunto con le urine dei topi e le feci dei topi e che si trasmette con acqua e cibo contaminati. In questo contesto noi continuiamo a fornire sollievo alle persone della striscia, continuando a visitare nelle nostre cliniche, forniamo assistenza con farmaci e medicazioni. Purtroppo però i farmaci sono centellinati e quindi è molto difficile curare queste persone, più della metà sono donne e bambini. Con questi problemi, con il problema delle nuove epidemie e con i farmaci che entrano in modo centellinato, il rischio è che scoppino delle epidemie che diventino incontrollabili e devastanti per la popolazione. In sintesi, gli effetti di questa fragile tregua stentano a farsi vedere. Continuano le sparatorie, continuano i bombardamenti che vengono definiti mirati, ma continuano a fare anche vittime civili. E in più c'è questa nuova piaga che affligge una popolazione ormai sfiancata.
3: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: quarterback.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Medio Oriente, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, lo ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force al rientro dalla missione in Cina, Trump ha riferito che con il presidente cinese ha parlato anche a lungo della vicenda di Taiwan. Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire una società sicura, giusta e stabile. Le parole del Papa stamane in udienza a L'OSCE.
2: Il rispetto per la dignità di ogni persona, anche dei criminali, implica il no alla pena di morte, alla tortura e a qualsiasi altra forma degradante e crudele di pena. Parole chiare sono queste di oggi di Leone XIV in udienza alla conferenza sulla lotta alla criminalità nei paesi OSCE, Europa, Nord America e Asia Centrale. Tema, la piaga, la definisce il Papa, delle droghe. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena di questa dipendenza. Poi parla di educazione come chiave della prevenzione e rischi del consumo di droga banalizzati dalla pericolosa disinformazione disseminata così spesso sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o patito lesioni nell'adempiere i propri doveri. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Le condizioni meteo rendono difficili il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 60 metri di profondità. 5 le vittime sulla Duke of York. Al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé. La guerra in Medio Oriente grava sulle attività economiche, i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra con la fiducia dei consumatori e delle imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea oggi il bollettino della Banca Centrale Europea. Le prospettive vedono attualmente rischi per il futuro e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge ancora nel documento. Prima di chiudere, la borsa di Milano, nettamente negativa, cede l'1,93%. Torniamo alle 17:00.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: In Blu 2000 News.
1: Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, lo ha detto oggi il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità. Si è chiusa la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino, l'entusiasmo di Trump più cauto sci.
2: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì: Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Gli interessi delle superpotenze si incrociano, ma Xi Jinping vuole mano libera su Taiwan, mentre sull'Iran la Cina non prende impegni, ma concorda con gli Stati Uniti. Niente pedaggi a Hormuz e niente bomba atomica a Teheran. Con l'Iran non avrò più molta pazienza, avverte Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Alle Maldive ha recuperato un primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si tratterebbe del cadavere di Benedetti. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che si trovano ancora a bordo della nave dalla quale erano partiti i sub poi deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ancora da chiarire. Le cause della tragedia. È salito a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di due notti fa su Kiev. Tre delle vittime erano minori. Proclamata una giornata di lutto intanto, mentre la Russia denuncia 13 morti, 12 feriti dopo un raid di droni ucraini della scorsa notte. Effettuato infine lo scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi, liberate 205 persone per parte. Colpo di coda dell'inverno, sulle Dolomiti è tornata la neve, tempo instabile un po' in tutto il centro nord, in calo le temperature fino a 6 gradi, il meteo tornerà ad essere primaverile a partire da domenica. È tutto, torniamo alle 18.
3: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli per l'appuntamento odierno con le notizie locali. Confermate nel 2026 per le Marche 20 bandiere blu, sono 6 quelle di Fermo, 4 nell'Anconetano, 3 nella provincia di Macerata e di Ascoli, in particolare Copra Marittima, Grotta Mare e San Benedetto del Tronto. La regione rimane stabile anche sul fronte degli approdi bandiera blu 2026, tra quelli premiati già anche nel 2025 figura il circolo nautico San Benedettese. Si è svolta ieri nell'Ascolano la visita istituzionale del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dedicata ai temi della ricostruzione, della legalità e della trasparenza nell'Appennino centrale in occasione dell'inaugurazione del nuovo municipio del comune di Arquata del Tronto, che figura tra i borghi più duramente colpiti dal sisma, appunto, del 2016. Dopo l'inaugurazione è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la struttura commissariale sisma, la struttura di missione antimafia del ministro dell'Interno e la Regione Marche, una giornata emozionante per i cittadini di Arquata del Tronto, come ci ha raccontato Michele Franchi. Ascoltiamolo.
2: È un'emozione grandissima, soprattutto perché la giornata è davvero importante per il futuro di queste terre. Soprattutto andiamo a intitolare la sala consigliare al compianto Leandro Petrucci, sindaco storico di Arquata, e io sono stato il vice sindaco e soprattutto ci tengo tanto a ricordare la sua memoria. E poi toccare con mano in questi 10 anni, la squadra prima con Leandro, poi con me, stiamo facendo e stiamo raccogliendo finalmente quello che abbiamo seminato. Ecco, una giornata che deve essere monito per il futuro, perché tante cose bisogna farle ancora, ma siamo in embrione, in fase embrionale, stanno partendo e noi vogliamo continuare a lavorare di squadra, perché lavorando di squadra, lavorando tutti insieme, ci possiamo togliere queste soddisfazioni.
1: Furto a lieto fine per le cinte di Raffaella Carrà, che erano state rubate nel corso della mostra Rumore alla Palazzina Azzurra. Gli organizzatori si erano accorti solo a mostra chiusa, raccogliendo gli oggetti che erano stati esposti nei giorni precedenti. Dunque i ladri si sono pentiti e hanno spedito le cinte rubate al comune. Gli organizzatori dicono: siamo commossi, erano oggetti molto importanti. Rimaniamo a San Benedetto, dove si sono conclusi i lavori di rinnovo della rete idrica in via Fratelli Cervi. Da ieri la strada è tornata completamente percorribile dopo l'intervento realizzato dalla CIP, che ha interessato 380 metri di linea e ha compreso anche il rifacimento degli stacchi delle traverse con il completo rianellamento della rete idrica, permettendo una migliore circolazione dell'acqua e una più efficace distribuzione delle pressioni. I lavori erano iniziati il 19 gennaio scorso. E la diocesi di San Benedetto del Tronto Ripatranzone Montalto presenta i concerti inaugurali del grande organo di San Benedetto del Tronto a cura di Filippo Sorcinelli nella cattedrale di Santa Maria della Marina. Il primo concerto si terrà proprio oggi alle 21:15 e poi a seguire il 13 giugno e poi il 10 luglio. San Benedetto, dove la campagna elettorale impazza, mancano ormai meno di 10 giorni all'appuntamento elettorale, sono 3, lo sappiamo, i candidati tra i quali i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco: Nicola Mozzoni per il centrodestra, Giorgio Fede per il campo largo e Maria Elisa D'Andrea con la lista civica Merito di Più, che sono oggi ospiti nelle nostre realtà locali, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it, quindi seguiteci. Concludiamo con lo sport. Partiamo dal calcio bianco-nero, visto che nei quarti di finale domenica l'Ascoli se la vedrà con il Potenza allo stadio Viviani. Ritorno, come già noto, domenica in casa. In entrambi i casi il fischio d'inizio sarà alle 20. In caso di pareggio non sono previsti tempi supplementari, ma accederanno alle semifinali le teste di serie, quindi in questo caso si tratta dell'Ascoli. Superato il primo turno, la semifinale sarebbe con il Lecco o il Catania. Domenica 24 maggio l'andata, il 27 maggio il ritorno, mentre le finali sono programmate per il 2 e il 7 giugno. Samb, dopo la firma di mister Boscaglia fino al 2028, è data quasi per scontata anche l'intesa per lo stesso periodo, per la stessa durata, con il DS Andrea Mussi. Sarà poi da costruire il resto del team e si stanno valutando le posizioni dei giocatori sotto contratto. Oggi torna il nostro diario da Gaza, quindi rimanete con noi per ascoltare l'aggiornamento dai medici e gli operatori di emergency che sono ancora sulla striscia di Gaza, tentando di aiutare una popolazione sempre ancora molto in difficoltà. Io mi fermo qui e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa fra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia.
4: Purtroppo dopo le bombe e la carestia c'è una nuova piaga che affligge la popolazione della striscia di Gaza. Gli roditori, gli insetti e i parassiti sono ovunque, nei rifugi di fortuna, tra le strade e nelle tendopoli sovraffollate. È una nuova epidemia, è una piaga che affligge la popolazione già sfiancata. Le condizioni igienico-sanitarie della striscia sono in caduta libera. Il sistema fognario è collassato, le discariche sono a cielo aperto, non c'è modo di smaltire i rifiuti che continuano ad accumularsi. Questo porta alla proliferazione di topi, parassiti ed insetti che ormai letteralmente convivono con la popolazione. Prima che ci siano 680.000 bambini che siano vittime, possibili dei morsi, dei topi e delle punture di insetto. È una condizione insostenibile. In questo contesto è anche emerso il problema della leptospirosi, una malattia che si trasmette appunto con le urine di topi e le feci dei topi e che si trasmette con acqua e cibo contaminati. In questo contesto noi continuiamo a fornire sollievo alle persone della striscia, continuando a visitare nelle nostre cliniche, forniamo assistenza con farmaci e medicazioni. Purtroppo però i farmaci sono centellinati e quindi è molto difficile curare queste persone. Più della metà sono donne e bambini. Con questi problemi, con il problema delle nuove epidemie e con i farmaci che entrano in modo centellinato, il rischio è che scoppino delle epidemie che diventino incontrollabili e devastanti per la popolazione. In sintesi, gli effetti di questa fragile tregua stentano a farsi vedere. Continuano le sparatorie, continuano i bombardamenti che de vengono definiti mirati, ma continuano a fare anche vittime civili. E in più c'è questa nuova piaga che affligge una popolazione ormai
3: Diario da Gaza. In esclusiva per Radio Ascoli, le testimonianze del dottor Irdi Memai, dalla clinica di emergency nella striscia. Questa è Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
2: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma a me va di uscire già.

Oggi mi sveglio del tuo compleanno e per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo e le pupille ti diventano

0: In Blu 2000 News.
1: È terminata la due giorni di Trump in Cina, il presidente americano si dice soddisfatto, ma su Iran e Taiwan nessun passo avanti. Ucraina senza pace, nelle ultime ore ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. L'udienza di Papa Leone all'OSCE sulla criminalità, la vera giustizia, dice il pontefice, non si basa su tortura e pena di morte. La tragedia delle Maldive, è stato recuperato il corpo di una delle 5 vittime italiane dell'immersione a 50 metri di profondità. Buonasera, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque nessun passo in avanti dopo la visita di Trump in Cina, sul fronte della guerra e in Iran nulla cambia. Antonio Soviero.
2: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo, ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti, come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali dagli USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran, e con lo stretto di Hormuz bloccato sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del nuovo oleodotto. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: C'è lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia mentre la guerra non si ferma. Fabio Bolzetta.
3: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhzhia. È aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro Tajani ha rilanciato la scelta di un mediatore, mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri con 205 soldati liberati per parte tra Mosca e Kiev. In tutto 2000 faranno rientro a casa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Pena di morte e torture non sono giustizia, così oggi il Papa in udienza in Vaticano all'OSCE sul tema della criminalità. Rita Salerno.
4: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato. Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale, e conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe. Da Roma, Rita Salerno.
1: La tragedia delle Maldive, le cattive condizioni meteo rendono difficile il recupero dei sub italiani morti in mare a 50 metri di profondità. Finora è stato recuperato solo un corpo, quello di Gianluca Benedetti. Beatrice Bossi.
5: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio, riprenderanno domani quando il tempo sarà migliore. Intanto le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri 4 corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia, della ricercatrice ricercatrice genovese Muriel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano, dal disorientamento ai gas impuri. La Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la pagina politica. La discussione resta aperta sulle missioni all'estero con l'utilizzo dei nostri cacciamine. Da sciogliere anche il nodo delle nomine. Da Palazzo Chigi ci riferisce le ultime notizie Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, prorogate le missioni internazionali dunque, ma su Hormuz tutto fermo, via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi, ma ora la delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento, occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vicenda della vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula dopo l'intervento del presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti del centrodestra di garantire il numero legale in commissione parlamentare. Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'aula e sospeso lo sciopero della fame che durava da 12 giorni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e l'ex sostituto procuratore della DNA Antonio Laudati nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate sugli accessi abusivi a sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. La guerra in Medio Oriente fa salire i prezzi energetici e non soltanto. Il punto con Pierluigi Vito.
7: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia, dove si registrano gli aumenti maggiori, il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta su Garlasco si muove in queste ore su vari piani, ma intanto la famiglia della vittima ha deciso di denunciare i casi di stalking. Amelia Cartia.
8: I genitori di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, fanno sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di haters. Nell'ultimo anno, fanno sapere i legali, blogger, giornalisti e organi di stampa hanno preso di mira la famiglia della 26enne, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque antecedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Io non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine il fidanzato della vittima Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto delle garanzie costituzionali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. La primavera può attendere. In Trentino il maltempo ha portato nelle ultime ore la neve. Le immagini ci conducono in Alto Adige, dove paesi e montagne sono diventati candidi. Clara Iatosti.
9: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Pordò e nella provincia di Bolzano il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
10: Questo metà maggio. Insomma, ci si aspetta qualcos'altro a metà maggio, comunque. Dai, prendiamo anche questa.
11: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
12: Da questa nevicata ci vorrebbe Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
13: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
9: Clara Iatossi, linea allo studio.
1: Le previsioni meteo peraltro annunciano che già a partire dalla giornata di domani, almeno al nord, il tempo migliorerà e la prossima settimana torneranno anche le temperature più alte del periodo. Le novità ora per le norme che regolano le visite fiscali, ci racconta tutto Federico Glotti.
14: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. A stabilirlo l'ultima legge di bilancio, una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio sul polo unico di tutela della malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Allora, dopo lo stop per la pioggia è ripreso agli internazionali di tennis a Roma l'incontro tra Rud e Darderi. Rud in vantaggio, primo set 6-1 questa sera, tempo permettendo, in programma l'altra semifinale che vedrà davanti Sinner e Medvedev. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, Vingegaard ha attaccato sul Blockhaus e ha vinto la settima tappa per distacco, primo arrivo in salita. Per quanto riguarda la maglia rosa, questa resta sulle spalle del portoghese Eulalio. Borse decisamente negative, deluse dopo l'incontro tra Trump e Xi Jinping. Milano chiude a meno 1,87%. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
15: Radio Ascoli.
16: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, studio con voi Stefania Mistichelli. Parliamo oggi della corsa per la campagna elettorale che il 24 e 25 maggio porterà all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale di San Benedetto del Tronto. Sono tre gli aspiranti alla carica di sindaco per 320 candidati suddivisi tra 14 liste. Siamo in questo momento in collegamento, e lo ringrazio per questo, con Nicola Mozzoni. Grazie.
2: Grazie mille.
1: Dunque, la lista Insieme per San Benedetto, attorno ai quali si sono raccolti 192 candidati al Consiglio Comunale e in particolare Fratelli d'Italia, Lega Pasqualino Piunti, Forza Italia, Noi Moderati, Scelgo San Benedetto, Centro Civico Popolare, Voce Nuova e Officina San Benedettese. Andiamo subito dunque ai punti principali del programma.
2: Ma allora, i punti sono diversi. Chiaramente dobbiamo far ripartire la città, una città che è ferma, e dobbiamo farla ripartire. Quindi cominciamo da quello che ci chiedono nell'immediato, che sono la sicurezza, il decoro, le strade. Però cerchiamo anche di guardare al futuro. L'idea è di non entrare in campo solo per l'ordinario, che è chiaro che noi andremo a fare, però vogliamo entrare in campo per lo straordinario, per rendere questa città, per far tornare questa città leader. Quindi l'idea è di tornare a guidare, quindi noi entriamo in campo per questo motivo, entriamo in campo per fare qualcosa di nuovo e di diverso. Quindi faremo ripartire il turismo con un marketing molto più importante, un marketing studiato nei minimi dettagli, con un ufficio eventi che appunto porterà a San Benedetto ad essere una città viva tutto l'anno. Lavoreremo sul commercio. Sicuramente deve tornare a vivere anche la parte del commercio, che è legata anche all'aspetto eventi. Poi sicuramente lavoriamo sui giovani. Ecco, l'idea è di avere tra 10, 15, 20 anni una città che guarda al futuro soprattutto dei nostri giovani, che poi sono e devono essere la nostra priorità, con una maggiore università, maggiori sbocchi professionali. I giovani devono poter avere l'opportunità di rimanere nella nostra città. Quindi ecco, l'idea è proprio questa, è quella di lavorare affinché questa città torni a brillare.
1: Tanti dunque gli obiettivi da raggiungere, e quali saranno i primi interventi da portare a termine o comunque da avviare nei primi 100 giorni da sindaco?
2: Ma allora, io sono un uomo del fare, io non nasco politico, io sono un imprenditore e mi confronto con la realtà dei fatti. Noi entreremo in un contesto in cui la stagione sarà appena iniziata, però a livello di programmazione sarà già troppo tardi, e noi dovremo lavorare su quella. Quindi dovremo lavorare su un calendario eventi, dovremo gestire la sicurezza. Ci sarà da gestire un evento che per noi è un evento che porterà tantissime persone a San Benedetto, che è un concerto di Ricky Martin. Quindi dobbiamo essere pragmatici. Nei primi 100 giorni i sogni sono pochi, ma la realtà è quella, dobbiamo fare. Però cominciamo a programmare, perché poi dopo, appena risolte queste problematiche, dobbiamo cominciare a programmare il futuro. Quindi programmiamo tutti gli interventi che devono essere fatti in maniera strutturale, come quelli che abbiamo detto sull'ufficio eventi, e cominciamo a pensare già sia alla stagione successiva, ma cominciamo già a pensare a delle iniziative sul sociale, per i nostri cittadini, sul welfare, sull'urbanistica, perché San Benedetto adesso si sta approcciando al nuovo PUG, al nuovo piano regolatore sostanzialmente, e anche lì dovremo dare delle direttive importanti, perché dobbiamo cambiare la nostra città e stiamo per gettare le basi per il futuro anche a livello urbanistico. Quindi sicuramente sappiamo che c'è tanto da fare. I primi 100 giorni saranno sicuramente importanti, perché dobbiamo cominciare a programmare il futuro.
1: Un tema molto a cuore di tutti i cittadini è sicuramente il tema della sicurezza. Quali provvedimenti che prenderà per primi in particolare?
2: Allora, la sicurezza in una città come San Benedetto è fondamentale, in tutte le città chiaramente, però che dobbiamo lavorare in maniera strutturata, perché il primo punto sarà quello di creare una mappatura dinamica, cioè per capire i punti critici della nostra città. Quindi immaginiamo questa mappatura e noi andiamo a intervenire chirurgicamente su questi punti critici, chiaramente che vanno gestiti anche insieme ai comitati di quartiere, chiaramente per determinarli, non per, per trovare le soluzioni. Dopodiché andiamo a capire perché in quei determinati punti ci sono questa, c'è questa mancanza di sicurezza. Se mancano luci metteremo luci, se mancano telecamere metteremo telecamere, se manca il decoro procederemo anche con una rivalutazione di tutto il quartiere. Però quello che ci tengo poi a dire è anche che noi dobbiamo lavorare sul tessuto culturale e sociale della nostra città, affinché poi questa mancanza di sicurezza col tempo, negli anni, sia sempre più attutita.
1: E siamo adesso in compagnia di Giorgio Fede, coordinatore regionale Pentastellato. La lista Movimento 5 Stelle per il centro-sinistra è sostenuta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Cambia San Benedetto, Movimento 5 Stelle, Progetto Civico San Benedettese, per un totale di 104 candidati. Grazie innanzitutto Giorgio Fede per essere con noi. Quali sono i punti fondamentali del suo programma?
3: Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie della intervista. Sì, noi vorremmo cercare di dare un cambiamento ed una forte scossa a San Benedetto, che ad occhio di molti concittadini negli ultimi 10 anni ha vissuto una stasi non accettabile per una città come San Benedetto, una città turistica, una città che è il centro pulsante della Riviera. Per questo dovremmo rilanciare la città dando un cambiamento, e la nostra proposta è proprio quella di dare un'innovazione con una nuova realtà fondata da un programma ricco ed articolato su 39 pagine, rilanciare il turismo come volano dell'economia e con il turismo rilanciare anche il commercio che è in grave sofferenza, rendere una città sicura, accogliente e vivibile, dare nuove opportunità con eventi soprattutto sulla base della cultura, che è un segmento che ha sofferto molto, e quindi tante realtà da promuovere e soprattutto sviluppare una nuova proposta, una nuova idea di città sul piano urbanistico, improntata sul consumo di suolo zero, sulla riqualificazione, la rigenerazione e nuove linee di collegamento, parcheggi e tutto quello che questa città ha vissuto con sofferenza negli ultimi anni.
1: Immagini per un attimo sindaco, e dunque quali sarebbero le sue prime azioni nei suoi primi 100 giorni, o meglio quali le principali esigenze secondo lei di cui occuparsi subito per San Benedetto?
3: Guardi, parto dall'attualità dei primi 100 giorni, che vedranno partire la stagione estiva con un programma non completo, un cartellone che non è stato neanche determinato per l'intera stagione. Capite bene come San Benedetto avrà un sindaco che da fine giugno, con la formazione della sua giunta, dovrà lavorare per colmare questi spazi che renderanno una stagione a rischio sul piano della proposta. Un'altra scelta importante che sarà fondamentale nei primi 100 giorni è quella dettata dagli incarichi per un nuovo piano regolatore, il PUG, che era una pendenza avviata dall'amministrazione Spazzafumo e lasciata sospesa per la caduta, quindi quella sarà un'altra scelta. Da lì deriveranno tante scelte, quali lo sviluppo della città. Prima parlava appunto della mobilità, incrementare il trasporto pubblico locale, individuare a San Benedetto, come ad esempio ad Ascoli, uno spazio a parcheggio per cui una persona che arriva in centro e lo vuole vivere in comodità non dovrà fare una serie di giri in cui andrà a perdere tempo, inquinare e anche essere più stressato per potersi godere la nostra bella città. E questo, insieme a tutte le cose che le dicevo prima, saranno sicuramente le priorità dettate dalle scadenze dell'agenda comunale.
1: Tema sicurezza, un tema caro a tutti i cittadini, naturalmente, di tutte le realtà. Quale è il provvedimento principe che prenderà come sindaco?
3: La sicurezza è un tema che purtroppo è salito molto alla ribalta. Devo riscontrare oggettivamente che la nostra provincia risulta comunque nelle statistiche quella che ha meno problemi rispetto ad altri. Questo tuttavia non ci deve indurre a trascurare il tema. Il tema sicurezza deriva anche dalla fragilità economica che viviamo, sia per i nostri concittadini che per quelli che vivono a vario titolo il nostro territorio, ma mentre alcuni aspetti sono declinati dalle forze dell'ordine, quindi le competenze sono sicuramente del Ministero degli Interni e del Ministero della Difesa, e uno dei primi temi è l'ascesa di questo commissariato di primo livello che possa dotare gli organici cadenti e mancanti delle forze dell'ordine. Per quanto riguarda le attività del sindaco e dell'amministrazione, sicuramente lavorare sul decoro urbano, lavorare sull'inclusività, sul dare un'offerta per risolvere le fragilità, sull'illuminazione, sul telecontrollo e sul supporto sociale. Quindi queste sono le competenze del sindaco e ci lavoreremo con determinazione.
1: Terza candidata, Maria Elisa D'Andrea, notaio, che ha costituito la lista Merito di più, composta da 104 candidati. Anche a lei abbiamo chiesto di delineare i punti fondamentali del suo programma.
4: Buongiorno a tutte e a tutti. I principali punti del mio programma, del mio e del programma di Merito di più, della lista civica che rappresento come candidata sindaca, riguardano in primo luogo la riorganizzazione della macchina comunale con l'integrazione del personale mancante nei diversi settori dove maggiore è questa esigenza e contemporaneamente magari la digitalizzazione dei servizi o comunque una migliore o maggiore digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini, ai turisti, con attenzione particolare alle categorie più fragili. La necessità di utilizzare in modo più strutturato ma anche controllato l'intelligenza artificiale, un dialogo continuo o comunque programmato con i quartieri che portano più vicino alla pubblica amministrazione i bisogni della cittadinanza, una manutenzione ordinaria di parchi, giardini, strade, pensare all'illuminazione che ha anche un riflesso importante sulla sicurezza come la videosorveglianza. E a proposito di questo aggiungerei anche la necessità di aumentare l'unità della polizia municipale e di aprire un tavolo con la prefettura per risolvere alcune questioni di sicurezza che riguardano non soltanto la movida molesta ma anche alcuni problemi in certi quartieri, in alcuni è particolarmente sentito, in altri comunque si sente la mancanza di sicurezza o comunque la differenza rispetto agli anni precedenti in cui il cittadino si sentiva più libero di girare anche di notte, di camminare per strada anche con i propri figli, di lasciare i propri figli uscire con maggiore libertà.
1: Questo è dunque il programma, e per quanto riguarda le urgenze e le emergenze di San Benedetto, cosa farà, cosa avvierà nei suoi primi 100 giorni da sindaca?
4: Per quanto riguarda i

0: diciamo, tenendo conto di tutti gli interessi della collettività, cominciare a programmare in tutti i settori di intervento, che comunque sono tanti perché la città è stata progressivamente abbandonata.
1: Queste le posizioni dei tre candidati, mancano meno di 10 giorni alle elezioni, noi per adesso ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete trovare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli.
1: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai.

notizie, mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo per

0: non ci avranno nemmeno avvisato.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Se già ci ha

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Grazie, invece questo lo regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, perché è diventato un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morta da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

cadere a pezzi, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.